Hit Parade, la nuova canzone di Gianni Morandi e Alessandra Amoroso. Che coppia inedita è per quest'estate 2026. Intanto andiamo subito con la carrellata di auguri. A quest'ora gli auguri di buon compleanno. Buongiorno Radio Subasio, potresti fare tantissimi auguri di buon compleanno alla mia migliore amica Alessia, 11 anni che festeggiamo insieme. Ti voglio bene amichetta, lo scrive Martina da Napoli. Tantissimi auguri per il tuo 70° compleanno, papà. Ti voglio bene da parte di Paolo. Che il tuo sorriso possa brillare sempre, proprio come oggi. Ti vogliamo un bene infinito, buon compleanno Anna, da mamma, papà, Nicolò e Giacomo. Ancora auguri di buon compleanno a mio marito Andrea. La vita ci ha messi a dura prova e io non potrò mai ringraziarti abbastanza per come ti prendi cura di me. Buon compleanno al mio angelo custode in carne e ossa, sono 53, lo scrive Barbara di San Vittorio Olona, provincia di Milano. Buongiorno, potete mandare un buon compleanno alla mia principessa Miriam di Fonte Nuova, che compie 9 anni, dai nonni Tommaso e Adriana. E poi ancora sorpresa da Rieti a Monaco di Baviera, tantissimi auguri di buon compleanno alla mia unica nipote preferita Elena, zia Cinzia and Company. Tantissimi auguri di buon compleanno alla nostra piccola ma grande Emma per i suoi 8 anni, dai nonni Cucchi e Meco. E poi ancora, oggi la nostra adorata mamma Bruna compie 80 anni, cifra tonda Bruna, con immenso amore auguri dalle tue figlie Michela, Tiziana e Veronica da Firenze. Ancora tantissimi auguri di buon compleanno Marcia, un bacio da Carmela. E un augurio speciale va anche alla gattina speciale Fiona, che compie 3 anni, da mamma Nadi e babbo Steve. Sappiamo insomma che i gatti, i cani, i nostri animaletti sono in pratica dei figli, fanno completamente parte della famiglia, quindi auguri anche alla vostra piccina pelosa. E facciamo gli auguri a questa grande donna che compie 73 anni proprio con la canzone con cui l'abbiamo conosciuta nel 1983. Oggi è il compleanno di Cyndi Lauper.

0: Bariere sala.
1: Moro mori tetsuka.
0: Ana rufu. Bariere sala. Ndekideke. Hoya.